Ama kuno pasalan di tinga tarabay no mugyari i kinaulitan pa nagidit kinantakan gugurta na di delight ge kalimutulan ka onom